Coelia, il lumi centrar il mare, il India o il vature fifero e il terriva l'essere.